0: Jesus' name we have prayed. By the authority of Jesus Christ.
1: By the authority of Jesus Christ.
0: As I pray now.
1: As I pray now.
0: Divine intervention. Override every delay in my life. And establish my long-awaited testimony. In Jesus' name. Lego Shaloza. By the authority of Jesus Christ. As I pray now.
1: Divine intervention.
0: Override every delay in my life. And establish my long awaited testimony. In Jesus' name. That is your prayer. Barosh Kaliza. Oshua. Wabwebra wabrabum. The effect in Chin Chen Suo won't chief vassal. Nema a delay. A dance ya would do a delay. A wabrabum. A bra was true. A bura wabrabumi. Won't chief fassa. Chin Chen Suoning and asso. Won't boom fassal. Na a bra o buffa. Sa. And Chin Chen Suo no esono. Na would in team. A dance yena. Washu any ma cha cha cha no. Na would in team. Sa. A dance yena. Si. A wabrim. Just a worship, just a dance, and bim. By the authority of Jesus Christ, I shall pray now. Divine intervention, override every delay in my life, and establish my longer-awaited testimony. In Jesus' name, come on. Le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cosa le cos